dai addio con fede. Di gridare a Dio con fede, che tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore Cristo Gesù.

giorni di tempo, vediamo se esisti. Eppure il tempo passava, passava senza risposte. Iniziava la paura, la mia ultima spiaggia. Rimangono pochi.